0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes, ponte.
1: Exa FM 95.3.
2: Yo.